Geistliche. Halleluja. Meia ha compagno. A chi è il templo donde se presenta il Dio di Abraham. A chi è il templo